0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

Torino International.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: acaso.
1: Sono le 7:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Torino International,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850, muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi. Non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Scontro totale sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa definendo il passaggio marittimo nuovo territorio americano, mentre Teheran replica parlando di illusione e ribadisce la chiusura dello stretto. Intanto, con il presidente statunitense ai minimi storici di popolarità, la Casa Bianca impone sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale, la giapponese Tomoko Akane, provocando la ferma condanna dell'AIA. Gli Stati Uniti criticano anche i raid di Israele in Siria, considerandoli non necessari. Sul fronte ucraino, 10 morti a Kharkiv a seguito degli ultimi attacchi russi. L'ex ministro della difesa Fedorov chiede di andare al voto, affermando che la democrazia non deve essere ostaggio della Russia. In tema di immigrazione, la Svizzera si allinea alla Germania, annuncia il ripristino di trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia a partire da fine agosto. Intanto in Baviera la giovane somala Faduma evita l'espulsione verso il nostro paese, ottenendo l'asilo ecclesiastico in una chiesa evangelica di Norimberga. Parallelamente, la Spagna annuncia il potenziamento delle strutture di accoglienza nell'exclave di Ceuta, dove si stima la presenza di circa 5.000 migranti. Dura presa di posizione di Sigfrido Ranucci a Lavarone alla presentazione del suo nuovo libro Il ritorno della casta. Dopo gli sviluppi giudiziari sull'attentato subito il 16 ottobre, l'arresto di Walter Lavitola, il conduttore di Report risponde alle polemiche sulla sicurezza. Non spetta alla presidente dell'antimafia Colosimo decidere sulla mia scorta. Quanto a un ipotetico avvicendamento alla guida del programma, il giornalista Chiosa: la Rai può fare quello che vuole. Continuano il dolore e le polemiche per l'ondata di violenza sulle donne dopo il femminicidio di Tania Terrin a Camponagara, morta per mano dell'ex che la terrorizzava mostrandole un cappio. Il presidente del Consiglio regionale Veneto Luca Zaia parla di fallimento delle istituzioni. La strage purtroppo non si ferma. Altre due vittime nelle ultime ore, una vicino Roma, l'altra nel Cosentino, portano a 6 le donne uccise da Ferragosto ad oggi. La parola femminicidio registra intanto il record di ricerche sul portale Treccani. Tensione interna al Carroccio. Dopo gli interventi del governo Attilio Fontana, il senatore Massimiliano Romeo lancia un affondo nel suo libro Fare Lega, sostenendo che la base chiede un profondo rinnovamento contro l'imborghesimento del partito. In soccorso del segretario Salvini interviene il presidente della Camera Lorenzo Fontana, richiamando tutti allo spirito di coesione. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, il trottatore più forte della storia, capace di vincere oltre 6 milioni di euro in carriera con il driver Giampaolo Minnucci. Si è spento 31 anni a Eboli. Varenne resta l'unico cavallo ad aver conquistato il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi. A Siena, intanto, dopo i rinvii per il maltempo, il palio va alla contrada del Nicchio grazie alla vittoria del fantino Giovanni Titti Azzeni sul cavallo Anda e Bola. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
8: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 173 del Colle della Sietta è chiusa nella giornata di oggi dalle 9 alle 17. Questo breve appuntamento termina qui. Buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Teheran, Hormuz chiuso, Trump e territorio americano giallo sui missili intercettati dai mirati. L'ex ministro degli esteri Fedorov chiede elezioni. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Continuano gli attacchi con droni su Mosca e Kiev. A Colleferro una donna uccisa a coltellate, subito fermato il marito che confessa. La madre di Tania Terrin, uccisa dall'ex, abbiamo denunciato più volte. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La Russia ha trasferito all'Iran i componenti per droni, munizioni ed esplosivi al tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Lo riferisce NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente verificato da un funzionario occidentale. Il sistema di difesa aereo russo ha abbattuto 25 droni diretti verso Mosca, l'ha annunciato il sindaco della capitale Sergei Sobianin, citato da Interfax. Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio all'interno della propria abitazione a Colleferro in provincia di Roma, in via Cristoforo Colombo. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 quando la figlia è rientrata a casa e ha contattato immediatamente il 112. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto per le ferite riportate. Ancora cronaca, omicidio-suicidio nella riviera del Brenta in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente ad Olo, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. È morto a 31 anni Varen, il più grande trottatore di tutti i tempi, e con immenso dolore è stata data la notizia della morte del capitano, il più grande trottatore. Infarto fulminante la causa nel decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee e poi la Breeders' Crown negli Stati Uniti. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita a savurare un cocktail di musica e distrazione, la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: No, it's...
1: Sono le 10.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Crisi Stati Uniti-Iran allo scenario internazionale, parleremo anche di migranti e delle politiche europee, il caso Ranucci e la piaga femminicidi tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Scontro totale sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa definendo il passaggio marittimo nuovo territorio americano, mentre Teheran replica parlando di illusione e ribadisce la chiusura dello stretto. Intanto, con il presidente statunitense ai minimi storici di popolarità, la Casa Bianca impone sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale, la giapponese Tomoko Akane, provocando la ferma condanna dell'AIA. Gli Stati Uniti criticano anche i raid di Israele in Siria, considerandoli non necessari. Sul fronte ucraino, 10 morti a Kharkiv a seguito degli ultimi attacchi russi. L'ex ministro della difesa Fedorov chiede di andare al voto, affermando che la democrazia non deve essere ostaggio della Russia. In tema di immigrazione, la Svizzera si allinea alla Germania, annuncia il ripristino di trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia a partire da fine agosto. Intanto in Baviera la giovane somala Faduma evita l'espulsione verso il nostro paese, ottenendo l'asilo ecclesiastico in una chiesa evangelica di Norimberga. Parallelamente la Spagna annuncia il potenziamento delle strutture di accoglienza nell'exclave di Ceuta, dove si stima la presenza di circa 5.000 migranti. Dura presa di posizione di Sigfrido Ranucci a Lavrone alla presentazione del suo nuovo libro Il ritorno della casta. Dopo gli sviluppi giudiziari sull'attentato subito il 16 ottobre, l'arresto di Walter Lavitola, il conduttore di Report risponde alle polemiche sulla sicurezza. Non spetta alla presidente dell'antimafia Colosimo decidere sulla mia scorta. Quanto a un ipotetico avvicendamento alla guida del programma, il giornalista Chiosa, la RAI può fare quello che vuole. Continuano il dolore e le polemiche per l'ondata di violenza sulle donne dopo il femminicidio di Tania Terrin a Camponagara, morta per mano dell'ex che la terrorizzava mostrandole un cappio. Il presidente del Consiglio regionale Veneto Luca Zaia parla di fallimento delle istituzioni. La strage purtroppo non si ferma. Altre due vittime nelle ultime ore, una vicino Roma, l'altra nel Cosentino, portano a 6 le donne uccise da Ferragosto ad oggi. La parola femminicidio registra intanto il record di ricerche sul portale Trecani. Tensione interna al Carroccio. Dopo gli interventi del governo Attilio Fontana, il senatore Massimiliano Romeo lancia un affondo nel suo libro Fare Lega, sostenendo che la base chiede un profondo rinnovamento contro l'imborghesimento del partito. In soccorso del segretario Salvini interviene il presidente della Camera Lorenzo Fontana, richiamando tutti allo spirito di coesione. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, il trottatore più forte della storia, capace di vincere oltre 6 milioni di euro in carriera con il driver Giampaolo Minnucci. Si è spento 31 anni a Eboli. Varenne resta l'unico cavallo ad aver conquistato il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi. A Siena, intanto, dopo i rinvii per il maltempo, il palio va alla contrada del Nicchio, grazie alla vittoria del fantino Giovanni Titti Azzeni sul cavallo Anda e Bola. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
10: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino Inter-

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul tratto valdostano della A5 Torino-Aosta. Per un mezzo in panne sono presenti rallentamenti fra Ver e Châtillon in direzione Monte Bianco. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Teheran, Hormuz chiuso, Trump, territorio americano giallo sui missili intercettati dai Emirati. L'ex ministro degli esteri Fedorov chiede elezioni. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Continuano gli attacchi con droni su Mosca e Kiev. A Colleferro una donna uccisa a coltellata e subito fermato il marito che confessa. La madre di Tania Terrin, uccisa dall'ex, abbiamo denunciato più volte. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La Russia ha trasferito all'Iran i componenti per droni, munizioni ed esplosivi e al tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Lo riferisce NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente verificato da un funzionario occidentale. Il sistema di difesa aereo russo ha abbattuto 25 droni diretti verso Mosca, l'ha annunciato il sindaco della capitale Sergei Sobianin, citato da Interfox. Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio all'interno della propria abitazione a Colleferro in provincia di Roma, in via Cristoforo Colombo. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 quando la figlia è rientrata a casa e ha contattato immediatamente il 112. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto per le ferite riportate. Ancora cronaca, omicidio suicidio nella riviera del Brenta in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente ad Olo, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. È morto a 31 anni Varen, il più grande trottatore di tutti i tempi, e con immenso dolore è stata data la notizia della morte del capitano, il più grande trottatore, infarto fulminante, la causa nel decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee e poi la Breeders' Crown negli Stati Uniti. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e Basso Lazio, con isolate acquazzoni o temporali, nessuna variazione altrove. In serata e nottata tempo stabile ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud al mattino tempo stabile con cieli pienamente soleggiati, al pomeriggio locali piovaschi in sviluppo in Appennino in settori interni della Sicilia, in serata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime stabili, un generale lieve rialzo, salvo una lieve flessione sulle isole maggiori, massimi di momento su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.
2: This is summer.
1: Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Rivelazioni e shock del Financial Times: Teheran starebbe valutando possibili attacchi contro obiettivi militari statunitensi. Nuova massiccia ondata di attacchi con droni ucraini sul territorio russo, scontro infuocato sulla conduzione di Report e anche una tragedia nei cieli calabresi. Tra poco nella nuova edizione Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Rivelazioni shock del Financial Times: Teheran starebbe valutando possibili attacchi contro obiettivi militari statunitensi nell'Europa medio orientale e sud orientale nell'eventualità di un'escalation con la Sabbia Bianca. Secondo fonti vicine al regime iraniano, tra le ipotetiche mete figurano basi in Bulgaria e a Cipro. Nuova massiccia notte di attacchi con droni ucraini sul territorio russo, oltre 450 velivoli lanciati su 21 regioni, comprese l'area di Mosca, la Crimea, le acque del Mar Nero. Immediata la controffensiva russa che ha colpito un autobus a Kherson, provocando 4 morti e 4 feriti, oltre a raid su Zaporizhia con un morto e 6 feriti. Scontro infuocato sulla conduzione di Report. Dopo le indiscrezioni di stampa su un possibile avvicendamento alla guida del programma, l'avvocato di Sigfrido Ranucci, Roberto De Vita, definisce qualsiasi iniziativa della RAI inquinata da falsità e da polemiche pretestuose, ricordando come la magistratura abbia chiarito in modo netto che il giornalista è vittima inconsapevole dei fatti legati al caso La Vitola. Tragedia nei cieli calabresi: è stato individuato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti due occupanti, il pilota romano Carlo Arnulfo, di 64 anni, e Angela Buccico, di 55 anni, di Matera, figlia dell'ex sindaco della città lucana Emilio Nicola Buccico e sorella dell'attuale vice sindaco. In corso le operazioni di recupero della salma. Il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Elvis Metvalai, il 42enne albanese accusato dell'omicidio di Ornella Fora Stefano, la donna di 46 anni abbandonata agonizzante il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine al porto di Bari mentre cercava di imbarcarsi per fare rientro in Albania. Dramma nel Viterbese: una madre di 28 anni e due figlie deceduta all'ospedale di Viterbo dopo 6 giorni di terapia intensiva per soffocamento causato da boccone di cibo. La donna aveva chiesto disperatamente aiuto in strada lo scorso 13 agosto. Vari tutti i tentativi di rianimazione e le manovre di soccorso praticate dal personale sanitario sul posto e in eliambulanza. In chiusura parliamo di scuola, ferie. Riparte l'azione collettiva per il recupero delle ferie non godute dal personale. I nostri microfoni, Daniela Rosano del sindacato ANIEF.
10: In corso un'azione collettiva per il recupero delle ferie del personale docente al 30 giugno, che ha avuto contratti al termine delle attività didattiche, quindi fino al 30 giugno, negli ultimi 10 anni. Recentemente si è espressa sul punto la Corte di Cassazione, che ha ribaltato l'orientamento precedente. Non ci sono ferie automatiche durante la sospensione delle elezioni ed è per questo che possiamo rilanciare la nostra azione collettiva. I giudici hanno stabilito che non si può presumere che i docenti siano in ferie durante la sospensione delle attività didattiche, quindi durante i ponti, durante le festività e durante i periodi che intercorrono tra il 9 giugno e il 30 giugno. Quindi riprende l'azione dell'ANIEF e riprende ovviamente la liquidazione di tutti gli arretrati spettanti ai docenti, che ricordiamo possono ricorrere per recuperare fino a 10 anni di contratti a tempo determinato.
8: Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
11: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il giorno nero di Zelensky, blitz anticorruzione contro la rete legata a deputati e staff del presidente. L'ex ministro Fedorov, elezioni subito. Il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi militari in Europa in caso di un'escalation con Trump. A Colleferro, in provincia di Roma, una donna uccisa a coltellate. Subito fermato il marito che confessa. La madre di Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, uccisa dall'ex. Abbiamo denunciato più volte. Tra poco... nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati prigionieri di guerra con un rapporto paritario di 103 a 103, ha annunciato oggi il Ministero della Difesa russo. Il 19 agosto un totale di 103 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio sono stati consegnati 103 prigionieri di guerra ucraini, così si legge nel comunicato. Una fonte del Ministero degli Esteri siriano ha smentito ad Al Jazeera l'esistenza di un accordo sulla sicurezza tra Siria e Israele, bollando come falsa la dichiarazione diffusa dall'ufficio del premier israeliano in cui si motiva il raid lanciato ieri da Israele contro una base militare nel nord-ovest della Siria con una violazione da parte di Damasco di questa intesa. Secondo la fonte, Israele ha colpito l'aeroporto militare di Abu al-Dur sebbene fosse stato informato dell'assenza di forze straniere sul posto. Al Jazeera ha sottolineato che la fonte non ha precisato quale canale abbia trasmesso questa informazione né quando, secondo l'ufficio del premier israeliano, Israele e Siria avevano concordato uno status quo in materia di sicurezza che la Siria stava per violare, consentendo il dispiegamento di truppe turche in una base aerea vicino ad Aleppo. Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio all'interno della propria abitazione a Colleferro, in provincia di Roma, in via Cristoforo Colombo. L'allarme è scattata intorno alle 15.30 quando la figlia è rientrata a casa e ha contattato immediatamente il 112. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto per le ferite riportate. Omicidio-suicidio nella riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente ad Olo, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. Morto Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un infarto fulminante la causa del decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee, poi la Breeders' Crown negli USA. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'allarme diesel a 3 euro al litro sarebbe possibile. Antonello da Messina, la telefonata al 112 della coppia che ha trovato due delle tavole rubate, il caldo devastante nelle cucine, arriva l'allarme degli chef fino a 60 gradi ma nessun limite di legge. E poi la tragedia in Messico, un 38enne italiano cade dalle scale dell'hotel e muore sul colpo. Tra poco, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Nei prossimi mesi non esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetrol Italia, che spiega ad ADN Cronos di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. È stato diffuso l'audio della telefonata al 112 della coppia che ha trovato per strada due delle due tavole di Antonello da Messina rubate dal museo a Cascina. Il colpo è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi con il volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale. Sono diverse le ordinanze straordinarie che durante questa estate da temperature record hanno limitato i lavori all'aperto nelle fasce orarie più calde quando il termometro è arrivato a superare i 45 gradi. Nessun provvedimento invece è stato preso per chi lavora al chiuso nelle cucine, dove la colonnina di mercurio arriva a toccare tranquillamente 51-52 gradi. Non una dimenticanza, bensì un vero e proprio vuoto normativo. Non esiste una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare ai fornelli. Di anno in anno il tema viene fatto presente e impugnato in una battaglia che al momento non sembra aver trovato orecchie disposte ad ascoltare, nemmeno di fronte al decesso dello chef Marco Barsi, deceduto nel suo ristorante a Forte dei Marmi a causa di un improvviso malore. Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, italiano di 38 anni, residente a Basilio nel Milanese, è morto in seguito a una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava. A dare la notizia alla madre in un post su Facebook: vi comunico che Massi ha perso la vita, non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho, ha scritto la madre. Don Massimo Biancalani non è più parroco di Santa Maria Maggiore a Vico Faro e San Nicolò a Ramini in provincia di Pistoia. Finisce così per volontà del vescovo nella zona e della Santa Sede l'attività di accoglienza di migranti che per un decennio ha reso Don Biancalani uno dei personaggi più discussi a livello politico locale e nazionale. Dopo un lungo procedimento passato anche per due volte in Vaticano, le autorità ecclesiastiche hanno giudicato l'operato del prete dei migranti in violazione del diritto canonico. Ci fermiamo qui, ancora a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Zău Publico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la rifunzionalizzazione e il riutilizzo dell'immobile comunale di Corso Regina Margherita 47, ex sede di Ascatassuna, a distanza di oltre 7 mesi dallo sgombero avvenuto il 18 dicembre 2025. Praticamente questo mese ad agosto, su proposta della vice sindaca con delega al patrimonio Michela Favaro, ha approvato le linee di indirizzo per attivare una procedura per individuare soggetti interessati a proporre progetti di riqualificazione, utilizzo e gestione dell'immobile per l'insediamento di attività rivolte al territorio per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. Dal 17 di agosto ma fino al 13 di settembre c'è una mostra itinerante della città metropolitana di Torino intitolata Torino 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Continua ad attraversare e ad animare questa mostra tutto il territorio metropolitano. Promossa in occasione del 80° anniversario del referendum istituzionale dello storico primo voto politico delle donne del 2 giugno 1946, l'iniziativa sta registrando uno straordinario successo di pubblico, facendosi portatrice di un forte messaggio di partecipazione e consapevolezza democratica. Il valore sociale del progetto risiede nella sua capacità di integrarsi nella vita dei piccoli e grandi comuni, stimolando così il senso di comunità e favorendo il dialogo intergenerazionale. Dopo i positivi riscontri ottenuti a Sestriere e Usso, le due edizioni dell'esposizione hanno inaugurato lunedì 17 agosto le tappe nei comuni di Nomaglio e Chiomonte.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il giorno nero di Zelensky, blitz anticorruzione contro la rete legata a deputati e staff del presidente, l'ex ministro Fedorov, elezioni subito. Il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi militari in Europa in caso di un'escalation con Trump. A Colleferro, in provincia di Roma, una donna uccisa a coltellate, subito fermato il marito che confessa. La madre di Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, uccisa dall'ex, abbiamo denunciato più volte. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati prigionieri di guerra con un rapporto paritario di 103 a 103, ha annunciato oggi il Ministero della Difesa russo. Il 19 agosto un totale di 103 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio sono stati consegnati 103 prigionieri di guerra ucraini, così si legge nel comunicato. Una fonte del Ministero degli Esteri siriano ha smentito ad Al Jazeera l'esistenza di un accordo sulla sicurezza tra Siria e Israele, bollando come falsa la dichiarazione diffusa dall'ufficio del premier israeliano in cui si motiva il raid lanciato ieri da Israele contro una base militare nel nord-ovest della Siria con una violazione da parte di Damasco di questa intesa. Secondo la fonte, Israele ha colpito l'aeroporto militare di Abu al-Dur sebbene fosse stato informato dell'assenza di forze straniere sul posto. Al Jazeera ha sottolineato che la fonte non ha precisato quale canale abbia trasmesso questa informazione né quando, secondo l'ufficio del premier israeliano, Israele e Siria avevano concordato uno status quo in materia di sicurezza che la Siria stava per violare, consentendo il dispiegamento di truppe turche in una base aerea vicino ad Aleppo. Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio all'interno della propria abitazione a Colleferro, in provincia di Roma, in via Cristoforo Colombo. L'allarme è scattata intorno alle 15.30 quando la figlia è rientrata a casa e ha contattato immediatamente il 112. Nonostante il tempestivo intervento di soccorritori e i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto per le ferite riportate. Omicidio-suicidio nella riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente ad Ola, l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. Morto Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un infarto fulminante la causa del decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee, poi la Breeders' Crown negli USA. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo?
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merrill Road.

0: Però senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Argent Amico, come tanti altri artisti nazionali e internazionali, sta proseguendo il suo tour anche per presentare quello che è il suo ultimo album dopo ben 2 anni di attesa, dal titolo Doppia Mozzarella. Le prossime date includono chiaramente i mesi di settembre e ottobre, che lo vedranno ancora una volta in giro per l'Italia. Ed Argent Amico apre ancora una volta il nostro appuntamento di Merond Road nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli fino alle ore 17 di questo mercoledì 19 agosto. E che cosa si celebra in questa giornata? Beh, ovviamente andiamo a dare un'occhiata a quello che è più simpatico e più fantasioso. Per esempio, oggi 19 agosto è la giornata nazionale della carne di chianina, che devo dire è molto buona. Ma se invece vogliamo decisamente essere più seri, allora possiamo dire che oggi è la giornata mondiale della fotografia e dobbiamo ringraziare i francesi anche per i selfie, perché è proprio la Francia in cui ha regalato la fotografia al mondo. Insomma, ben trovati dunque nel nostro appuntamento, tante le curiosità che anche oggi andremo insomma a raccontare nelle prossime 2 ore. L'invito come sempre è di restare qui con me nel pomeriggio di Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino Internet.

Saranno due in programma, gli imperdibili tour, le date speciali nei club per l'autunno 2026 di Dito nella Piaga, il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano. Il 31 agosto si celebrerà ancora una volta la morte di Lady Diana. Pensate che il prossimo anno saranno trascorsi ben 30 anni da quel tragico incidente avvenuto a Parigi, e nonostante tutto devo dire che Lady Diana ancora fa parlare di sé, della sua vita, insomma, di quello che è riuscita comunque a creare anche attraverso il distacco dalla famiglia reale. E non è tutto, perché c'è suo fratello che ha deciso ancora una volta di scrivere un libro a proposito di Diana. Lui è Charles Spencer, che tra l'altro è conte, e ha annunciato il libro dedicato alla sorella del titolo, Swan Song Diana My Sister, la cui pubblicazione è prevista il prossimo 22 settembre di questo 2026. Non sarà l'ennesima biografia della principessa, perché Charles, il conte Spencer, promette di raccontare Diana dalla propria prospettiva, quindi partendo dalla loro infanzia e arrivando ai suoi ultimi giorni di vita. L'intenzione è quella di intervenire anche sulle diverse ricostruzioni che negli anni avrebbero restituito un'immagine inesatta della sorella. Chiaramente c'è molta attesa per questo libro, non solo da parte di tutti i fan, ma anche da parte della stessa monarchia e dei figli. Quindi per sapere quali siano le vere rivelazioni bisognerà pertanto aspettare il 22 settembre, e fino ad allora la notizia certa è una: Charles Spencer ha deciso di raccontare in maniera approfondita la storia di sua sorella, e quando a parlare di Diana è uno Spencer, Buckingham Palace sa bene quanto rumore possano fare le proprie parole.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Haine le devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International,

mette insieme le sonorità pop a quelle latine e il brano è assolutamente fatto. Era settembre 2019 quando Akon e Becky G si presentavano al grande pubblico con Comanò, mentre alle 15.30 ci ripresentiamo nel pomeriggio di Torino International in questa prima parte di Merondroad. Quante volte, insomma, andiamo a

0: bere un caffè durante la giornata. Anche adesso potrebbe essere, insomma, il momento giusto per assaporare un buon caffè. E pensate che un tempo si poteva pagare un caffè meno di un euro. Adesso invece i prezzi sono aumentati un po' a causa delle bollette della luce, del gas, le tasse da pagare e anche il meteo. Insomma, i fenomeni climatici estremi hanno messo in ginocchio i principali produttori come il Brasile e il Vietnam. Quindi attenzione, come dice anche il Financial Times, d'ora in poi potersi permettere una tazza di caffè non sarà così semplice, perché i prezzi della tazzina aumenteranno notevolmente. Qualcuno dice, come ad esempio Farinetti, che il caffè dovrebbe costare 2,50 euro. Non ci arriviamo a questa cifra, ma sicuramente ci siamo molto vicini, soprattutto in alcune città dove evidentemente la tazzina sta diventando sempre più costosa. Infatti se andiamo a Bolzano, per riuscire a bere un caffè, parliamo sempre di bere un caffè in piedi e mai seduti, si arriva a pagare 1,51 euro. In seconda posizione c'è una città che stupisce, perché il consumo del caffè, o meglio il costo del caffè, è aumentato al punto tale che a Pescara al bar si devono pagare 1,49 euro. Stessa cifra è stata raggiunta o superata in altre province come quella di Ferrara, Belluno, Ravenna, Trieste, Parma, Trento, Padova, Treviso e Udine. Per quanto riguarda invece la tazzina più economica, è Messina a detenere questo primato, dove il prezzo medio è di 1,06 euro, appunto, per un caffè. Subito dopo c'è Catanzaro con una tazzina da 1,08 euro, accompagnata da Aosta, Siracusa, Varese, Roma e Pistoia. Queste infatti sono le uniche province che hanno un prezzo inferiore a 1,20 euro.
1: Torino International.

Never Really Over, Katy Perry nel pomeriggio di Torino International. Quando pensate alla Svizzera, che cosa vi viene in mente, no? Come immagine? Beh, c'è chi può pensare alle infinite distese di prati stile Heidi, c'è chi pensa insomma al cioccolato, chi eventualmente alle banche, ma io posso darvi un'immagine ulteriore: i bunker. Sì, perché dovete sapere che in Svizzera ha una lunga consuetudine con quelle che sono le fortezze scavate nella roccia. Infatti ancora oggi ci sono tantissimi bunker militari che sono stati dismessi negli ultimi decenni e che sono stati riconvertiti, pensate, in depositi blindati o comunque centri ad altissima sicurezza. Forse anche perché, vista la crescente domanda legata alle tensioni internazionali, i grandi ricchi pensano bene di nascondere il proprio patrimonio o eventualmente se stessi in questi nuovi bunker. E per esempio a Lungern, che è un luogo con poco più di 2000 abitanti, si è vista adesso creare un progetto che non piace proprio a tutti, quello praticamente di far scavare 20 caverne sotterranee diventate, che saranno destinate a diventare il caveau delle persone appunto più ricche del pianeta, e sopra le loro teste oltre 100 metri di roccia solida. E il progetto è guidato da un presidente del consiglio di amministrazione di una società specifica, che proprio alla televisione svizzera ha paragonato il livello di sicurezza di questi nuovi bunker, di queste nuove caverne, come i forzieri della Banca Nazionale Svizzera. E qui che cosa finirà in queste stanze scavate nella montagna? Beh, quadri di valore, metalli preziosi, automobili d'epoca, bottigli da collezione, insomma beni che i loro proprietari non affidano più volentieri alle piazze finanziarie, che una volta erano intoccabili. E tra l'altro per molto tempo Dubai era ritenuta un rifugio sicuro. Poi, dopo tutto quello che è successo, le persone, quelle più ricche ovviamente, hanno cambiato idea e adesso hanno pensato di dirigersi in Svizzera per proteggere parte del loro patrimonio. Insomma, questo progetto di Lungern porta però a questa logica ad un livello superiore, perché si rivolge esclusivamente ad un'elite globale che teme evidentemente le cosiddette turbulenze geopolitiche più di quanto tema il costo dell'operazione. Questi lavori sono già incominciati in questo 2026 e le prime caverne, sembra quasi di essere ritornati all'uomo primitivo, dovrebbero essere pronte entro 2 anni. Quanto costano? Beh, il prezzo parte da circa 1 milione di franchi svizzeri, che corrisponde poco più a 1 milione di euro. Non si tratta di un normale contratto di affitto, perché la struttura viene ceduta per 99 anni e il proprietario riceve poi un numero di particella registrato al catasto con la possibilità di ipotecare il bene. Quindi un progetto ad alto livello di sicurezza per quelli che sono i super ricchi, che evidentemente stanno cercando nuovi luoghi dove custodire i propri beni.

momento Dio, c'è Ligabue qui su Torino International. Insomma, un brano che è stato pubblicato nel famoso album del 1996, Buon compleanno Elvis, proprio per esprimere questo bisogno umano di un dialogo, direi diretto e confidenziale con quello che è l'assoluto, anche perché spesso, insomma, la fede aiuta ad affrontare non solo il dubbio esistenziale, ma anche quel senso di solitudine, una richiesta, insomma, di attenzione che viene espressa proprio attraverso questo brano. Pochi minuti ci separano alle 16, come sapete tra poco rientreremo nella seconda parte di Meron the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International, presente anche in questa settimana come sempre fino alle 17, e proprio tra poco andremo, a proposito di ripartenze, andremo a parlare di rientro a scuola, perché ci sono tante novità che possono coniugare da una parte la tradizione e dall'altra parte il futuro. Quindi vi invito sempre a restare con me e a ritrovarci tutti insieme dopo le 16.

0: Sube la mano, Maluma baby, put your hands up, the World Cup is here.
1: Sono le 16.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'allarme diesel a 3 euro al litro sarebbe possibile. Antonello da Messina, la telefonata al 112 della coppia che ha trovato due delle tavole rubate, il caldo devastante nelle cucine, arriva l'allarme degli chef fino a 60 gradi ma nessun limite di legge. E poi la tragedia in Messico, un 38enne italiano cade dalle scale dell'hotel e muore sul colpo. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Nei prossimi mesi non esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetrol Italia, che spiega ad ADN Cronos di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. È stato diffuso l'audio della telefonata al 112 della coppia che ha trovato per strada due delle due tavole di Antonello da Messina rubate dal museo a Cascina. Il colpo è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi con il volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale. Sono diverse le ordinanze straordinarie che durante questa estate da temperature record hanno limitato i lavori all'aperto nelle fasce orarie più calde quando il termometro è arrivato a superare i 45 gradi. Nessun provvedimento invece è stato preso per chi lavora al chiuso nelle cucine, dove la colonnina di mercurio arriva a toccare tranquillamente 51-52 gradi. Non una dimenticanza, bensì un vero e proprio vuoto normativo. Non esiste una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare ai fornelli. Di anno in anno il tema viene fatto presente e impugnato in una battaglia che al momento non sembra aver trovato orecchie disposte ad ascoltare, nemmeno di fronte al decesso dello chef Marco Barsi, deceduto nel suo ristorante a Forte dei Marmi a causa di un improvviso malore. Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, italiano di 38 anni, residente a Basilio nel Milanese, è morto in seguito a una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava. A dare la notizia alla madre in un post su Facebook: vi comunico che Massi ha perso la vita, non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho, ha scritto la madre. Don Massimo Biancalani non è più parroco di Santa Maria Maggiore a Vico Faro e San Nicolò a Ramini in provincia di Pistoia. Finisce così per volontà del vescovo nella zona e della Santa Sede l'attività di accoglienza di migranti che per un decennio ha reso Don Biancalani uno dei personaggi più discussi a livello politico locale e nazionale. Dopo un lungo procedimento passato anche per due volte in Vaticano, le autorità ecclesiastiche hanno giudicato l'operato del prete dei migranti in violazione del diritto canonico. Ci fermiamo qui, ancora a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.

0: Giorgia prima e adesso Federico Rossi, Anna Mena, Soli Mar ad aprire questa seconda parte di Mary on the Road. E tra poco, come vi avevo già anticipato, andremo a scoprire, a proposito di rientri, di che cosa accadrà a scuola. Sì, perché siamo ufficialmente nella seconda metà del mese di agosto e per le famiglie che hanno i figli è inevitabile cominciare a pensare al rientro a scuola e a tutto quello che comporta. Ve lo racconto tra poco, sempre nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International.

0: sempre piaciuto questo brano, Suzanne, perché da una parte c'è Mark Ronson, DJ, produttore, autore, dall'altra insomma la voce incredibile di Rai. Qui nel pomeriggio di Torino International. Dunque parlavamo di rientro a scuola, sì, perché insomma in questa seconda parte del, non di Merion Road, ma di agosto, ovviamente iniziamo già a pensare a che cosa comporta il rientro a scuola, non soltanto i libri da acquistare, le date da conoscere, i compiti delle vacanze da finire e soprattutto le novità che arriveranno e che destineranno in qualche modo a cambiare la quotidianità in classe dai primi anni fino al diploma, perché il quadro dell'istruzione possiamo dire che finalmente cambia una buona parte del suo volto. Intanto l'avventura scolastica parte con un occhio di riguardo a quella che è la musica, perché sin dalla scuola dell'infanzia diventa un'esperienza concreta e quotidiana. E poi la penna torna ad allenarsi sui tratti del corsivo e la mente si esercita con le famose poesie mandate a memoria, che è un esercizio fondamentale proprio per arricchire non solo il vocabolario ma anche la concentrazione dei bambini. Poi ci sarà l'introduzione dei primi rudimenti di informatica fin dalle elementari e anche l'inglese cambia veste, quindi basta con le solite regole grammaticali noiose, ma si cerca di vivere la lingua in maniera più quotidiana e soprattutto più espressiva e spontanea. Ci sarà poi una formazione dedicata alla possibilità di avvicinarsi allo studio del latino attraverso corsi facoltativi, così come c'è una vera e propria riorganizzazione degli istituti tecnici, soprattutto per rispondere meglio al mondo del lavoro, con nuove specializzazioni in campi diversi. Inizia la strada del modello 4+2, quindi 4 anni di percorso delle superiori seguiti da 2 anni negli ITS, negli istituti tecnici superiori, definiti anche accademie di alta formazione professionale, proprio per cercare di preparare quelli che saranno i nuovi giovani alle attività lavorative. Storia e geografia ritrovano l'autonomia, insomma, a partire dal primo biennio. L'intelligenza artificiale entra nelle ore di matematica, infatti c'è una vera svolta tecnologica, soprattutto nei licei, perché c'è l'integrazione tra la matematica e i sistemi di intelligenza artificiale. E poi insomma durante l'ultimo anno dei licei i ragazzi avranno a disposizione anche momenti dedicati a connettere il ragionamento matematico ai propri interessi specifici o alla storia della cultura. Viene lasciato invece fuori, questo è un gran peccato, l'insegnamento strutturato dell'educazione sessuale, cioè sì, si potrà affrontare questo tema ma solo dopo avere l'autorizzazione scritta e formale da parte dei genitori per poter svolgere l'attività. Insomma, queste sono le novità principali per quello che è il rientro a scuola tra la tradizione ma soprattutto il futuro.
1: Torino International.

0: Toată săptămâna facem implanturi chiar și sâmbătă. Cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

sai, è da un po' che non sentivamo parlare di Paola Turci qui con stato di calma apparente. In realtà Paola Turci è da sempre impegnata socialmente, lo ha dimostrato anche in occasione, insomma, dello scorso Ferragosto al centro sociale Spin Time di Roma. E non è tutto. Per quanto riguarda la musica, uscirà finalmente un nuovo album intitolato Amore a dismisura il prossimo 2 ottobre. Parliamo di musica e allenamento, perché per molti è impossibile iniziare magari una sessione di allenamento senza la propria playlist preferita, perché insomma si ha la sensazione che allenare

0: allenarsi con la musica aumenti la forza. E in effetti c'è una ricerca che è stata pubblicata di recente che ha analizzato tutti gli studi disponibili sull'ascolto della musica durante l'attività fisica e ha confermato che la musica può migliorare davvero le varie performance, quindi aumentare la motivazione, ridurre anche un po' la percezione della fatica. In pratica il cervello tende a concentrarsi meno su quella che è la difficoltà, il disagio dello sforzo, e più sul ritmo, e permette in alcuni casi anche di sostenere l'esercizio più a lungo o comunque con maggiore intensità. Ma naturalmente questo effetto varia anche in base all'attività, no? E generalmente è più evidente in quelli che sono gli esercizi aerobici o di resistenza che in quelli che sono i gesti di forza pura. Quindi la conclusione è che la musica può essere un aiuto, e questo lo sappiamo sempre, anche per insomma stare meglio, cercare di rilassarci, cercare insomma di stressarci di meno, ma ancor di più è un aiuto nei confronti chiaramente dell'allenamento. Naturalmente non è una scorciatoia, perché l'aspetto musicale può migliorare però diversi aspetti della prestazione fisica da parte insomma delle varie persone e dei vari studi che sono stati analizzati. Diciamo che tutto questo aumenta maggiore concentrazione e motivazione. Quindi che ben venga alla musica e ancor di più alla nostra musica nel pomeriggio qui su Torino International.
1: Torino International.

cuore rotto di Tiziano Ferro nel pomeriggio di Torino International, e c'è anche una sorta di classifica delle città dove si dorme di meno. Sì, perché sappiamo benissimo che queste notti estive che abbiamo già trascorso e che probabilmente continueremo a trascorrere sono differenti da quelle di una volta, perché le temperature sono sempre più alte, non si scende spesso sotto i 20 o addirittura 25 gradi, e questo fenomeno si sta diffondendo soprattutto in Europa a causa proprio di questo intensificarsi delle ondate di calore. E questo ovviamente crea che cosa? La mancanza di sonno, che però, se prolungata, ha delle conseguenze sulla nostra salute fisica e mentale, anche perché, insomma, oltre ad avere maggiori rischi e disturbi come l'ansia, la depressione, diventiamo decisamente più irritabili. E allora ci sono tanti rimedi per rinfrescare, ma questo lo vediamo tra poco. In realtà, se diamo un'occhiata all'Europa, possiamo dire che Napoli è la città più colpita, con 51 ore di sonno perse all'anno. Se andiamo, quindi questa potrebbe essere considerata la città dove si dorme meno in Italia. In Europa, quindi oltre a Napoli, dobbiamo identificare altre città che sono tutte concentrate in Spagna, in particolar modo Valencia, con 42 ore di sonno perse all'anno. Seguono Malaga, Siviglia, Barcellona, Saragozza e Madrid, con, diciamo, dalle 41 alle 30 ore di sonno in meno. E allora, quali sono i trucchi per migliorare il sonno? Ne abbiamo sentite davvero tante. Ricordiamoci, come sempre, di prestare attenzione alla temperatura della propria casa. Non sempre possiamo accendere, insomma, il famoso condizionatore. Ricordiamoci dunque di evitare che il calore si accumuli durante il giorno, quindi aprire le finestre soltanto al mattino presto o al calar della sera, quando l'aria esterna è più fresca, in modo tale da creare una sorta di ventilazione incrociata e di rinfrescare l'aria. Altro aspetto importante è preparare il corpo al riposo, perché una doccia tiepida o fresca, ma leggermente, prima di andare a letto aiuta ad abbassare la temperatura corporea proprio necessaria per addormentarsi. Ricordiamoci che l'acqua non deve essere gelida, perché il contrasto eccessivo può avere l'effetto opposto. E poi l'alimentazione, beh, questa influenza sempre, sempre, quotidianamente, tutto e tutti, ma lo fa ancora di più nei confronti del sonno, perché i pasti pesanti, ricchi di grassi, piccanti, fritti, insomma, ci impediscono di digerire facilmente e soprattutto aumentano la sensazione di calore. Quindi optiamo per pasti leggeri, ricchi di frutta e verdura, accompagnati magari da una buona idratazione durante la giornata, e cerchiamo, insomma, di limitare il consumo di alcol soprattutto prima di coricarsi. Ecco, anche perché l'alcol disturba davvero tanto i cicli del sonno. Questi sono i piccoli consigli che ci permettono, insomma, di sperare di poter dormire meglio.

0: Torino International.
1: Se piove la gente per strada non sa più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: Ci sono Marco Mengoni e Gazzelle, il meno possibile. Che poi mi domando, ma quando tornerà Marco Mengoni in tour? Perché insomma la serie di concerti che ha tenuto dal vivo si è tenuta nel 2025 con il tour negli stadi in estate, poi nella tournée nei palasport italiano ed europeo in autunno, ma per il momento insomma tutto tace. Probabilmente dovrà, al di là insomma del riposo, capire quale possa essere la strada più giusta per continuare a sorprendere i suoi fan, magari con nuova musica, a parte ovviamente l'inciso che ha fatto con la Mango, Angelina Mango, dove lo abbiamo anche visto interpretare il brano insieme in qualche apparizione estiva. 16:50, pochi minuti ancora e poi terminiamo questa seconda parte di Mero on the Road.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

No Matter What, Boys On nel pomeriggio di Torino International. Prima di chiudere il nostro appuntamento e quindi di ritrovarvi domani sempre a partire dalle 15, volevo un po' commentare il calendario astronomico di questo 2026, perché è stato e sarà davvero molto ricco, soprattutto per quanto riguarda l'estate 2026. Infatti, dopo l'eclissi di sole dello scorso 12 agosto, anche se in Italia poi è risultata essere solamente parziale, ora si avvicina l'eclissi lunare. La data da segnare sull'agenda è quella di venerdì 28 agosto. Infatti bisognerà mettere la sveglia presto, perché lo spettacolo andrà in scena in quelle che sono le primissime ore del mattino, ancora prima che sorga l'alba. Infatti, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, il nostro satellite si avvicinerà al cono d'ombra della Terra a partire dalle ore 3:23 per entrare poi alle 4:33, quando avrà inizio l'eclissi parziale. Il culmine avverrà alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, e a questo punto il cono d'ombra coprirà quasi interamente il nostro satellite, avendo una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale, ma questa sarà ovviamente lunare. Vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, sempre nel pomeriggio di Torino International. Tra poco c'è Nick con il suo appuntamento legato al summertime. A voi tutti una buona serata. Ciao da Maria Teresa.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Il giorno nero di Zelensky, blitz anticorruzione contro la rete legata a deputati e staff del presidente, l'ex ministro Fedorov, elezioni subito. Il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi militari in Europa in caso di un'escalation con Trump. A Colleferro, in provincia di Roma, una donna uccisa a coltellate, subito fermato il marito che confessa. La madre di Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, uccisa dall'ex, abbiamo denunciato più volte. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati prigionieri di guerra con un rapporto paritario di 103 a 103, ha annunciato oggi il Ministero della Difesa russo. Il 19 agosto un totale di 103 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio sono stati consegnati 103 prigionieri di guerra ucraini, così si legge nel comunicato. Una fonte del Ministero degli Esteri siriano ha smentito ad Al Jazeera l'esistenza di un accordo sulla sicurezza tra Siria e Israele, bollando come falsa la dichiarazione diffusa dall'ufficio del premier israeliano in cui si motiva il raid lanciato ieri da Israele contro una base militare nel nord-ovest della Siria con una violazione da parte di Damasco di questa intesa. Secondo la fonte, Israele ha colpito l'aeroporto militare di Abu al-Dur sebbene fosse stato informato dell'assenza di forze straniere sul posto. Al Jazeera ha sottolineato che la fonte non ha precisato quale canale abbia trasmesso questa informazione né quando, secondo l'ufficio del premier israeliano, Israele e Siria avevano concordato uno status quo in materia di sicurezza che la Siria stava per violare, consentendo il dispiegamento di truppe turche in una base aerea vicino ad Aleppo. Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio all'interno della propria abitazione a Colleferro, in provincia di Roma, in via Cristoforo Colombo. L'allarme è scattata intorno alle 15.30, quando la figlia è rientrata a casa e ha contattato immediatamente il 112. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto per le ferite riportate. Omicidio-suicidio nella riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, residente ad Ola, l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita. I due cadaveri sono stati scoperti nella tarda serata di domenica 16 agosto. Morto Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un infarto fulminante la causa del decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee, poi la Breeders' Crown negli USA. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
7: O varo plina de hituri.
5: Drop it like it's hot. Yeah! Summer. Torino International.

0: Torino International. Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. This is
1: summertime. Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: L'allarme diesel a 3 euro al litro sarebbe possibile. Antonello da Messina, la telefonata al 112 della coppia che ha trovato due delle tavole rubate, il caldo devastante nelle cucine, arriva l'allarme degli chef fino a 60 gradi ma nessun limite di legge. E poi la tragedia in Messico, un 38enne italiano cade dalle scale dell'hotel e muore sul colpo. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Nei prossimi mesi non esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetrol Italia, che spiega ad ADN Cronos di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. È stato diffuso l'audio della telefonata al 112 della coppia che ha trovato per strada due delle due tavole di Antonello da Messina rubate dal museo a Cascina. Il colpo è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi con il volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale. Sono diverse le ordinanze straordinarie che durante questa estate da temperature record hanno limitato i lavori all'aperto nelle fasce orarie più calde quando il termometro è arrivato a superare i 45 gradi. Nessun provvedimento invece è stato preso per chi lavora al chiuso nelle cucine, dove la colonnina di mercurio arriva a toccare tranquillamente 51-52 gradi. Non una dimenticanza, bensì un vero e proprio vuoto normativo. Non esiste una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare ai fornelli. Di anno in anno il tema viene fatto presente, impugnato in una battaglia che al momento non sembra aver trovato orecchie disposte ad ascoltare, nemmeno di fronte al decesso dello chef Marco Barsi, deceduto nel suo ristorante a Forte dei Marmi a causa di un improvviso malore. Tragedia in Messico, Massimiliano Gatti, italiano di 38 anni, residente a Basilio nel Milanese, morto in seguito a una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava. A dare la notizia alla madre in un post su Facebook, vi comunico che Massi ha perso la vita, non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho, ha scritto la madre. Don Massimo Biancalani non è più parroco di Santa Maria Maggiore a Vico Faro e San Nicolò a Ramini in provincia di Pistoia. Finisce così per volontà del vescovo nella zona e della Santa Sede l'attività di accoglienza di migranti che per un decennio ha reso Don Biancalani uno dei personaggi più discussi a livello politico locale e nazionale. Dopo un lungo procedimento passato anche per due volte in Vaticano, le autorità ecclesiastiche hanno giudicato l'operato del prete dei migranti in violazione del diritto canonico. Ci fermiamo qui, ancora a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per code al traforo del Fréjus in direzione Francia si viaggia incolonnati sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze-Bardonecchia in direzione di quest'ultima, mentre la circolazione al

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: In Medio Oriente, fonti della stampa britannica, l'Iran valuta obiettivi militari in Europa in caso di escalation. Kiev, droni russi colpiscono un bus a Kherson, almeno 4 civili uccisi. Meta processo negli Stati Uniti per presunti danni ai minori, ecco cosa rischia. Tennis, Nick Kyrgios è positivo alla cocaina. Sospensione provvisoria, tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. Ancora scontro su Hormuz. Dopo la scadenza del memorandum americano Iran, Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Il tycoon, ai minimi della sua popolarità, col 64% degli americani, che lo boccia anche per la crisi in Iran, decide di imporre sanzioni alla presidente della CPI, la giapponese Tomoko Akane, una decisione che mina lo Stato di diritto, dicono dalla Corte Penale. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari. Le primarie di Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Voltiamo pagina, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti, colpita anche Zaporizhia, un morto e 6 feriti, danneggiati numerosi edifici. Sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia col nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Cambiamo ancora argomento, circa 200 miliardi di dollari di sanzioni e cambiamenti profondi a Facebook, Instagram, tra cui la fine del conteggio dei like e misure contro lo scrolling infinito. Sono questi i rischi che corre Meta, la società di Mark Zuckerberg, che controlla tra le altre anche le due piattaforme social, nel processo su carico che si è aperto ieri negli Stati Uniti. L'accusa federale mossa dai 4 stati contro il gigante tech è pesante. Meta avrebbe, come riportato dal New York Times, causato danni ai bambini con una tecnologia costruita per causare dipendenza come le sigarette. Secondo la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, l'azienda avrebbe reso i minori dipendenti e li ha sfruttati, oltre ad aver ingannato il pubblico, aggiungendo che Meta l'ha sfruttato il funzionamento del cervello dei bambini. L'azienda da parte sua si è difesa dicendo di non aver cercato di affrontare i rischi legati ai social media. Il gruppo ha cercato di aiutare gli utenti con problemi di utilizzo, ha replicato il pool dei legali. Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere stato risultato positivo alla cocaina, lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping ha confermato la presenza di benzoilecronina, una metabolita della cocaina, così hanno riferito gli esperti. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, la donna e figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. A confermare le voci che circolavano, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Midea. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. In corso le operazioni di recupero. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: What time is it? It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
14: Torino International.

0: chat che mi era creo.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5651 922 oppure info@torinointernational.com. Torino International, radio sulla

0: avanzi tra Trentino e Triveneto. Al centro, tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque, progressivo peggioramento tra serata e nottata, con nuvolosità in aumento ovunque e piogge in arrivo a partire dalla Toscana, più intense nel corso delle ore notturne. Al sud, tempo stabile su tutti i settori nel corso delle ore diurne, con assenza prevalente di nuvolosità. In serata e nottata non sono presenti cambiamenti sostanziali, nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime generalmente stazionarie rialzo, salvo una flessione negativa delle massime tra Alpi e Prealpi. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: In Medio Oriente, fonti della stampa britannica, l'Iran valuta obiettivi militari in Europa in caso di escalation. Kiev, droni russi colpiscono un bus a Kherson, almeno 4 civili uccisi. Meta processo negli Stati Uniti per presunti danni ai minori, ecco cosa rischia. Tennis, Nick Kyrgios è positivo alla cocaina, sospensione provvisoria, tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando 2 persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. Ancora scontro su Hormuz. Dopo la scadenza del memorandum americano Iran, Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Il tycoon, ai minimi della sua popolarità, col 64% degli americani, che lo boccia anche per la crisi in Iran, decide di imporre sanzioni alla presidente della CP, la giapponese Tomoko Akane, una decisione che mina lo stato di diritto, dicono dalla Corte Penale. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari. Le primarie di Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Voltiamo pagina, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 morti e 4 feriti, colpita anche Zaporizhia, un morto e 6 feriti, danneggiati numerosi edifici. Sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia col nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Cambiamo ancora argomento, circa 200 miliardi di dollari di sanzioni e cambiamenti profondi a Facebook, Instagram, tra cui la fine del conteggio dei like e misure contro lo scrolling infinito. Sono questi i rischi che corre Meta, la società di Mark Zuckerberg, che controlla tra le altre anche le 2 piattaforme social, nel processo su carico che si è aperto ieri negli Stati Uniti. L'accusa federale mossa dai 4 stati contro il gigante tech è pesante. Meta avrebbe, come riportato dal New York Times, causato danni ai bambini con una tecnologia costruita per causare dipendenza come le sigarette. Secondo la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, l'azienda avrebbe reso i minori dipendenti di asfruttati, oltre ad aver ingannato il pubblico, aggiungendo che Meta l'ha sfruttato il funzionamento del cervello dei bambini. L'azienda da parte sua si è difesa dicendo di non aver cercato di affrontare i rischi legati ai social media. Il gruppo ha cercato di aiutare gli utenti con problemi di utilizzo, ha replicato il pool dei legali. Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere stato risultato positivo alla cocaina, lo ha annunciato l'International Tennis Integre Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping ha confermato la presenza di benzoilecronina, una metabolita della cocaina, così hanno riferito gli esperti. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Buccico, 55 anni di Matera, la donna e figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. A confermare le voci che circolavano, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Midea. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale, in corso le operazioni di recupero. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Attenzione! Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: sientes. Enséñamelos.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?